Ignorante di ignorante, ignorante di lento, e quindi il tuo vero valore, colpevole e suo. Come lingua di benvenuto in attività d'albergo, con la lingua, con la proposta del latino e sull'amore. Come lingua di benvenuto in attività d'albergo,

ko mu doy ko ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye lañ jéggulu yalla ak baxam ak yërmandem ci nit ki motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla diko setan rek motax yalla ne way afan ka teef li ngeen def yi ma leen ci jéggal sax mo li ma leen ci fay